sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno.

la testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi, nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi, sono fiori e scarabocchi in un quaderno, uno zaino come palla al piede, un'aula come cella, suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro l'appello è come un

male, io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni video, ad ogni brivido della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho 16 anni ma già da più

cazzo no. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

0: 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: 98.5
2: 2 000
1: FM.

non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone non so neanche se l'ascolterai resterà soltanto un'altra fragile illusione se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca Non riesco a dire neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcuno

vita. E in un momento penso a te che mi stai accanto, in quella notte d'estate che mi ha insegnato a ballare. Mi immagino lei tra le stelle di sole, su un tappeto volante,

che viveva in una baita per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente solo una cosa per lui era importante e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto con un messaggio

sull'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato.